Nyanan dihahabong di nananan nikam lo kalung Nyiha kelok meta di lan di tombar aman nyambaya Nyiha dahabong di lan di